sorriso stridente dal cappuccio nero. Te chien, toi, te che un chien, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto. Chien della classe, non solitaire. Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais. Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. Sans jamais la montrer. Ferma, ti aspetta. Vai via. Ferma, ti aspetta. Non c'hai via, tanto.

Deux moitiés qui ne font pas un. Due metà che non fanno uno. Due metà che non fanno due.

0: so come la bella in selva. Lei sana, lei sana, lei so cura sulla riserva. Lei so cura, lei so cura.
1: Canci una che dei buoni amici,
0: canci una che dei buoni colleghi.
1: Ci credi che, ci credi che.
0: Dalla vita ci credi persona, persona.

0: sorriso stridente dal cappuccio nero.
1: Te chiant, toi, te che un chiant, e même pas, dov'è la tua casa, ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
2: Chiant della classe, io sono terra.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
1: Sans jamais la montrer.
2: Ferma, ti aspetta.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en font uno. Due metà che non fanno due metà.
1: Due metà. To the New Orleans, Albie. Écoutez du bon son, écoutez Radio Albigès.

secca, crepata, terra assetata, fiori pizzi, capelli, ossa, vento che scuote, carezza e posa, terra crepata, zolle scomposte, riposte, il letto prosciugato.

e distilla il sapore di un nuovo inizio. Fragoroso, il silenzio della pioggia rimbomba nelle orecchie della madre assordante di vita. La terra è vivante, si risolleva un granello dopo l'altro.

luce. Archetipo e materia. Ciclo senza fine, vita, morte, vita, morte, vita, morte, vita. L'istinto primitivo scivola tra le trame del setaccio della madre notte, che intesse forme nuove con le sue lunghe dita rugose di vecchia. Al centro le pone il tamburo possente. Rimbomba il tuono nel torace che ancora giace a terra, ancora per poco. Quel soffio insistente solleva le ossa, ricompone il disegno, la mappa stellare delle sue giunture. La terra, ormai carne, l'estremità

forte, quell'urlo, quel canto iniziatico che scuote gli arti. Mani e piedi nudi risvegliano un ritmo possente, che ora e per sempre è il suo, le appartiene. Lo stringe nel pugno sinistro, respira un'ultima volta che somiglia alla prima e si getta nel mondo, ora che sa la fortuna di essere corpo.

italiani. Al Jazeera TV, bel lo rot aimé. T'as quoi l'hip, béa maman.

Putaima, pa te faire pati mai, a co bulgheri pa jamai. De razo, de partie, pagaia, sai che nas, sai che nas. Ancre i sudo, las maridos granos, partes pas,